0: Sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Tanto.
2: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

0: sono le 6:06. Radio Padova.
1: Radio Padova. Buongiorno amici. Pronti, partenza via anche oggi in questa giornata di giovedì. Oggi è 23 luglio, bentrovati, buon avvio di mattinata con Max e Lupre. Fino alle 9 inizia Buongiorno amici, inizia stamattina con Questa è la mia vita e la voce di Ligabue.

Rimane un classico di Gianna Nannini, 1995, allora cantava Meravigliosa creatura, canzone che ha cantato per noi oggi in apertura di puntata insieme a Ligabue. Questa è la mia vita, questa è la vostra radio, siete su Radio Padova e come ogni giorno fino alle 9 a tenervi compagnia Max Dupré. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Tra non molto abbiamo in programma il nostro almanacco, la nostra agenda, rimanete con noi per scoprire il santo del giorno e anche i fatti legati alla data di oggi. Intanto però Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors a Radio Padova. Parte

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Buon vento!
1: La coppia dell'estate, Jovanotti e Alfa, lui non ci credeva alla notizia di una canzone da cantare con il suo mito di sempre. Buon vento, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda. Oggi 23 luglio, giovedì, santo del giorno, Santa Brigida. Tanti auguri, buon onomastico. Nel 1914 Francesco Giuseppe invia un ultimatum alla Serbia che provocherà poi l'inizio della prima guerra mondiale, la grande guerra cosiddetta. Insomma, giorni e ore frenetiche e per niente belle da ricordare. 1929, nella provincia di Bolzano, viene imposto l'uso della lingua italiana per ogni forma di comunicazione pubblica. Insomma, un atteggiamento di scontro anche forte con la provincia di Bolzano, che naturalmente è al confine con l'Austria, allora stava passando un momento piuttosto complicato. 1930, il terremoto dell'Irpinia e del Vulture di magnitudo 6.7 della scala Richter colpisce le province di Avellino, Foggia e Potenza, facendo 1425 vittime, una tragedia. 2005, attentato terroristico a Sharm el-Sheikh, muoiono 63 persone, un attacco terroristico in un villaggio vacanze, ricordiamo quei fatti a distanza di 21 anni. 2018, in Grecia un incendio nelle vicinanze di Atene provoca invece 94 vittime. Compleanni, oggi facciamo gli auguri al presidente Mattarella, oggi infatti Sergio Mattarella compie gli anni, 12° presidente della Repubblica Italiana, nato il 23 luglio del 1941. Complimenti al presidente Mattarella che si mantiene in ottima forma. Tra poco Venusi, anche lei in ottima forma con l'oroscopo, rimanete con noi. Subito invece Cesare Cremonini con Una come te.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2026. Ariete, un buon Marte continua a rendere attivi e volenterosi, peccato che soprattutto nell'ambiente lavorativo tanta forza vi serva a poco per ottenere i risultati sperati, ma siate fiduciosi, in futuro andrà meglio. Voto 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete rimanere concentrati nonostante i capricci della luna in opposizione. Il voto è 8 meno. Gemelli, Venere non è dalla vostra parte, la vita affettiva potrebbe essere poco appagante, mentre tutto procederà come desiderato nell'ambiente lavorativo e per ora dovete accontentarvi. Voto 8 meno meno. Cancro, grazie alla luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi muoverete con sicurezza sia negli affari sia nella gestione familiare. Insomma, tutto ok, il voto è 7 più. Leone, la benevolenza di stelle importanti vi accompagna, tuttavia qualche perplessità oggi potrà sorgere a causa della luna dissonante, ma si tratterà di sensazioni passeggere. Voto 8 meno. Vergine, le vostre doti organizzative sono sempre ben supportate da Venere nel segno e dall'aspetto armonioso di Mercurio. Basterà agire con prudenza onde evitare le insidie di Marte in quadratura. E voto 7 più. Bilancia, Plutone, Giove e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno sicurezza, che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non soccombere troppo, specie in ambito lavorativo, ai capricci di Mercurio in opposizione. Voto 7 più. Scorpione, l'ottimo aspetto che la luna anche oggi nel segno formerà con Mercurio farà in modo che le vostre idee si rivelino risolutive nell'ambiente professionale. Bene anche l'amore e 8 è il vostro voto. Sagittario, anche oggi il vostro compito sarà quello di non dare retta alla fretta degli affari e di cercare modi più avvincenti per comunicare con chi vi ama. Ce la farete? Voto 7. Capricorno, la forza d'animo che sempre vi guida è ben sostenuta da Venere e Luna positive. Fate in modo di esprimerla in ogni ambito. Voto 7 più. Acquario, ad osteggiarvi anche oggi ci sarà la luna dissonante, ma la sua azione non dovrà impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Quindi datevi da fare con il voto 8 meno. Pesci, avete in Luna e Mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanto fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

In tutti i miei giorni era la versione remix di Raf qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone di circa 20 anni fa, 22 per essere precisi nel dettaglio. Poco fa anche le previsioni meteo valide per la giornata, grazie agli amici come sempre di Trebi Meteo puntuali nel raccontarci, nel prevedere per noi le condizioni meteo della giornata. Spero che abbiate bei programmi, perché è annunciato bel tempo per oggi e domani. Speriamo che poi anche nel fine settimana si mantenga costante, anche con temperature quelle ottime dal punto di vista della stagione. Rimanete con noi, adesso è il momento di Mahmood con Barrio qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno ancora da parte di Max Dupré, ad accompagnarvi fino alle 9 del mattino con tanta musica, tanti grandi successi e adesso anche con la voce di Laura Pausini e la sua Io canto.

Per anni Laura Pausini, siamo al Babbo, faceva piano bar e cantava nei locali, e tra le canzoni c'era anche questa di Riccardo Cocciante, che qualcuno di voi avrà sentito cantare proprio da Riccardo in occasione della sua tappa di Este solo qualche giorno fa. Ho visto delle immagini in circolazione anche sui social, uno spettacolo insomma molto apprezzato dai fan che sono accorsi per applaudirlo. La canzone invece che abbiamo sentito, Io canto, un grande successo di Riccardo Cocciante cantato da Laura Pausini, che abbiamo invece visto domenica sera in Mondovisione insieme a Robbie Williams e a Nicole Scherzinger sul fare del secondo tempo della finalissima tra Spagna e Argentina, e sapete poi come è andata a finire. Per lei una grande soddisfazione, per noi anche, vederla lì cantare nello spettacolo di mezzo tempo, di mezza partita tra il primo e il secondo tempo. Anche se ha cantato in spagnolo, ha fatto una grande bella figura. Grazie, buona giornata a voi, 7-4 minuti, grazie dico anche per i vostri saluti al 328-319-8000. Qualcuno si complimenta da solo per le temperature, dice oggi sì, ho fatto una cosa meravigliosa.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2026. Ariete, un buon Marte continua a rendere attivi e volenterosi, peccato che soprattutto nell'ambiente lavorativo tanta forza vi serva a poco per ottenere i risultati sperati, ma siate fiduciosi, in futuro andrà meglio. Voto 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete rimanere concentrati nonostante i capricci della luna in opposizione. Il voto è 8-. Gemelli, Venere non è dalla vostra parte, la vita affettiva potrebbe essere poco appagante, mentre tutto procederà come desiderato nell'ambiente lavorativo e per ora dovete accontentarvi. Voto 8-. Cancro, grazie alla luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi muoverete con sicurezza sia negli affari sia nella gestione familiare. Insomma, tutto ok, il voto è 7+. Leone, la benevolenza di stelle importanti vi accompagna, tuttavia qualche perplessità oggi potrà sorgere a causa della luna dissonante, ma si tratterà di sensazioni passeggere. Voto 8-. Vergine, le vostre doti organizzative sono sempre ben supportate da Venere nel segno e dall'aspetto armonioso di Mercurio. Basterà agire con prudenza onde evitare le insidie di Marte in quadratura. E voto 7+. Bilancia, Plutone, Giove e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno sicurezza, che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non soccombere troppo, specie in ambito lavorativo, ai capricci di Mercurio in opposizione. Voto 7+. Scorpione, l'ottimo aspetto che la luna anche oggi nel segno formerà con Mercurio farà in modo che le vostre idee si rivelino risolutive nell'ambiente professionale. Bene anche l'amore e 8 è il vostro voto. Sagittario, anche oggi il vostro compito sarà quello di non dare retta alla fretta degli affari e di cercare modi più avvincenti per comunicare con chi vi ama. Ce la farete? Voto 7. Capricorno, la forza d'animo che sempre vi guida è ben sostenuta da Venere e Luna positive. Fate in modo di esprimerla in ogni ambito. Voto 7+. Acquario, ad osteggiarvi anche oggi ci sarà la Luna dissonante, ma la sua azione non dovrà impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Quindi datevi da fare con il voto 8-. Pesci, avete in Luna e Mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanto fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: prima di centrale.
1: I Coma Cose, quando anche stavano insieme nella vita, Granata su Radio Padova alle 9:17. Buona giornata a tutti, buon viaggio con la nostra musica. Tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Adesso invece a Radio Padova, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27, nella stessa direzione sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Se la voglia d'estate chiama, rispondiamo con Astoria Beach di Sottomarina, dove ogni estate relax, sport e divertimento, quindi divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, rilassatevi nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza, oppure a bordo piscina con idromassaggio Aqua Wellness. E adesso al più veloce che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto semplicemente Astoria, regaliamo una giornata alla Astoria Beach, dove il divertimento continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il tuo amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly, e nel parcheggio puoi ricaricare la tua auto elettrica. Prenota ora la tua giornata su centroastoria.it, ma alla più veloce al 328 319 8000, che ci manda un messaggio con scritto Astoria, regaliamo una giornata in spiaggia a Sottomarina, Astoria Beach. Adesso musica nuova, radio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per gli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Giuliano Palma, testarda io, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime su Radio Padova. 5 minuti alle 11, tra pochissimo le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: Raff, stupidi ragazzi a Radio Padova, ritmo italiano, 10 e 3 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Più tardi, intorno alle 10 e mezza, parleremo dell'edizione 2026 della Pigiama Run qui a Padova. Adesso tre canzoni in fila, subito Biagio Antonacci.
1: Tre canzoni in fila.

E così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. L'ultima, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, La città degli angeli, era Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Innova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Roncade Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Cassorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In chiusura ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Anna, 30 gradi su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo parliamo della mostra del cinema di Venezia, perché abbiamo anche appreso, grazie alla nostra redazione, del film di Nanni Moretti in concorso a Venezia. Succederà questa notte, è il titolo, l'annuncio proprio del direttore della mostra. Barbera dice anche, a proposito di Joie de Vivre, dura 7 ore. Trattasi di un documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci e verrà presentato fuori concorso. È l'analisi non di tutti ma di molti dei film di Bernardo Bertolucci, basta pensare alla durata di 7 ore. Staremo un po' a vedere, avremo tempo e modo per parlare della mostra del cinema di Venezia che inizia il 2 di settembre fino al 12. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sul Triveneto, segnaliamo però verso sera qualche isolato debole fenomeno sulla pianura veneta friulana, così come annuvolamenti compatti interesseranno le zone montuose del Friuli Venezia Giulia. E nella giornata di venerdì prevarrà il sole su tutto il Triveneto, con cieli sereni o al più con lievi velature di passaggio, caldo piuttosto moderato con temperature massime nella media del periodo. Per il weekend segnaliamo, specie nella giornata di domenica, il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata, localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

domani un altro giorno e noi ci sentiremo a partire dalle 14. Erano Negramaro, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da Maurizio Modica l'augurio a voi di trascorrere una bella serata. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Noi nel frattempo sentiamo Fulminacci, questa che si intitola Maledetto Me. Ciao.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Roma News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
2: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, delle belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardi.

0: Alfa, siete su Radio Padova, benvenuti. Questo è Si Viaggiare, il nostro appuntamento che dura fino alle 20, come sempre, fino al momento più speciale, perché se sei a Radio Padova devi fare l'aperitivo con noi. È una bellissima estate, anche se c'è il caro vacanze, comunque sia, e si registra una tendenza al tutto esaurito in molte località italiane. È l'estate anche del traffico, i bollini, si avvicina anche agosto, insomma è pronto, c'è già un bollino nero per il primo e anche per il secondo sabato del prossimo mese. Queste sono le nostre vacanze, le mete e i trend, ne parleremo comunque anche oggi perché saremo qui con voi a farvi naturalmente compagnia in primis con i successi italiani. Il prossimo che ci ascoltiamo su Radio Padova è Di Levante, si intitola Vertigine.
1: Esce tutto

Julie Coez, c'era quelli come me, sono le 16, le 17 anzi, e 16, vedi, stavo facendo un po' di confusione. Allora, attenzione, parliamo anche delle nuove generazioni che scelgono di esplorare i territori partendo dai loro sapori, e questa è la cosa più bella, insomma, i sapori più veraci, è una ricerca che va dai piccoli snack di strada alle specialità regionali, quindi andare in giro sì, ma per assaggiare, si chiama snack packing e dobbiamo imparare perché è il trend dell'estate 2026, ci aggiorneremo, è bello andare lì magari anche in tutti questi appuntamenti tradizionali che si trovano proprio in questo momento anche qui nel Veneto e andare ad assaggiare, a spulciare, banchettare.

bancarella dopo bancarella, vero? Poi noi abbiamo i cicchetti, voglio dire, siamo nel Veneto, ci mancherebbe altro, li abbiamo inventati noi. E adesso la musica continua prima dell'appuntamento con la viabilità, quindi le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e naturalmente sulle nostre autostrade. Ora ci sono le ragioni del cuore, cantate da Raff.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: È arrivato il momento di giocare, vi servirà il nostro contatto telefonico. Ve lo do subito, 328-319-8000 e parliamo di estate, di sole, di divertimento, perché ci si tuffa e si va a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. 328 319 8000, due ingressi a Padova, al primo che ci scrive.

0: Mace, Salmo e Colapesce, c'era Cattive Abitudini, invece è buona norma, è una buona abitudine ascoltare Radio Padova al pomeriggio con Franco Ghirardello, perché si può anche vincere i biglietti per Padova Land. Quindi Enrica e Flora sono con noi, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, avete vinto, siete in due, giusto? Tu sei Enrica,
1: incredibile,
0: giusto?
1: Sì, io sono in giardino attualmente. Bene. E la mia bimba sta ascoltando la radio dentro casa, è qua che mi fa tutti i segni.
0: Beh, ciao Flora,
1: ciao. Mi ha detto Flora.
0: Ciao. Che bello, che bello. Quindi ve ne andrete a Padova a divertirvi, ci sono gli scivoli, c'è il verde, insomma sarà una bella giornata davvero da vivere con Radio Padova lì in questo parco, che è il parco della città. Sei contenta?
1: Sì. Grazie mille, sì, avete esaudito un desiderio, perché è giorni che guardiamo al computer gli ingressi cerchiamo di capire quando andare, quindi bene, ci avete proprio fatto un super regalo.
0: Grazie, grazie a voi per aver giocato con Radio Padova. Un saluto a te Enrica e alla tua bimba Flora. Ciao Flora, ciao, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: ciao,
0: grazie, ciao, ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ciao,
1: ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere...

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in Padova.

0: 178 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Cioffi con Carmela, siete su Radio Padova, benvenuti. Questo nostro pomeriggio insieme, pomeriggio serata fino all'aperitivo insieme. Sono Franco Ghirardello con voi come sempre ad accompagnarvi. C'è anche Pericolosa, la prossima canzone che ci ascoltiamo è quella di Mr. Rain.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Nature Pet Shop. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua, in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 ISI. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

santa allegria, ricordando la grandezza di una voce come quella di Ornella Vanoni. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:06. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, c'è la più bella del mondo, ci ascoltiamo, Rocco Hunt.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: e l'una e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Stai ascoltando Radio Padova.